0: sogna due di avere in alba ciò che non è cattiva, perché bella e se va.
1: Es la hora 9:43 minutos.